noi? Amule, amule, amule, quel figna gli lacche, che tu vigna c'hai qua, per la vigna c'hai guanai, per la vigna c'hai guanai. Amule, amule, amule, quel figna gli lacche, che tu vigna gli uva, per la vigna gli uanai, per la vigna gli uanai.

Tu facevo in tema pomeo, ciò prima mole, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vimeo nga vimeo. Chupaya inga duwo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili.